0: che lo voglio dire, potrete, e basta, e musica! E poi una scena! Cosa accattendo?
1: Lo dite a me?
0: La parte mi ha ricordato.

0: Il colpo è fatto!
1: Questa trappa è menzogna, tutto. Vai, vai dritto e dai dentro la bagno. Tu che dici? Non rispondi, comprendi?

l'ai che ci fate ancora mascherate, or che siete di bonzi, facete silenzio. Non voglio appena destra, abbia di colmi.